0: the angelus in Asian language.
1: Inera biomo bielimi no hiari.
0: Isaiah.
1: Ehi bianema tamai Maria.
0: Ora hawa shai hawa bie.
1: Tue Maria, gracia bon. E bianema nye dia. Andiro nye wegwe ni kuri we. Iro wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiali, no se no blua. Yumani lewe bie. Vijayina, bie go myself.
1: Udibu bianeme kini.
0: Joye bongwe tai.
1: Tue Maria, gracia bon. E bianema nye dia. Anira wonye wegwe ni kuri we romana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiare no sendo gloa. Luane lebe lejaina bia wo manse.
1: Jesus Christi kiore ana guna bima.
0: Abia ora nye wegwe ma.
1: Tue Maria gracia bon e bia le mani e dia. Anira wonye wegwe ni kuri we romana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiare no sendo gloa. Luane lebe lejaina bia wo manse.
1: Oh sendo gloa no kiare bi o sendo gloa e man.
0: Agera biomo bielimi no hiale.
1: Bonu kaye gaso, bonu ya yenia, irawa ya yege, biage rivise.
0: Ibiale ma neva dia, urepano sorobla, neva dia egrewe, era biomo bielimi no hiale.